0: no, tu serti, no, no, no, no, no, no, non voglio più serti.
1: Ma mi puoi che venga giù, ma mi puoi che venga giù, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, non mi voglio far sentire, no, no, no, no, no, non mi voglio.

0: Dove sei?
1: Sono qui, per mia disgrazia.
0: E voi?
1: Sono qui.
0: Chi è morto voi?
1: Oh, il vecchio.
0: Che domanda da bestia? Il vecchio.
1: Bravo. Tu imprese leggiate. Sforzo la figlia e t'ammazzare il padre.
0: L'ha voluto suo nonno.
1: Ma tuo nonno cosa ha voluto?
0: Taci, non mi seccare. E me, cosa non vuoi, qualche cosa ancora tu?
1: Oh, non lo so. Non parlo più.

0: Orso, spiccia di presto! Cosa vuoi?
1: L'affar di cui si tratta è importante!
0: Lo credo!
1: È importantissimo!
0: Meglio ancora, finiscila!
1: Giurate di non andare in collera!
0: Lo giuro sul mio onore! Pur che non parli del commendatore!
1: Siamo soli?
0: Lo vedo!
1: Nessun ci sente!
0: Via!
1: Vi posso dire tutto liberamente!
0: Sì?
1: Dunque, quando è così? Caro signor padrone, la vita che menate è da briccone!
0: Temerario e terribile!
1: Il giuramento?
0: Non so di giuramenti! Taci, occhio!
1: Non parlo più, non fiato, padron mio!
0: Così saremo amici! Orrodi un poco!
1: Sai tu perché son qui?
0: Non ne so nulla!
1: Ma essendo così tardi, non sarebbe qualche nuova conquista? Io lo devo sapere per porle in lista!
0: Ala, che sei il grand'uomo! Sappi che io sono innamorato d'una bella dama, e son certo che m'ama! La vidi? Le parlai? Meco il casino, questa notte verrà!
1: Zitto!
0: Mi pare sentir odor di femmina!
1: Cospetto che odorato perfetto!
0: All'aria mi par bella!
1: E che occhio dico!
0: Ritiriamoci un poco e scopriamo terreno!
1: Già prese fuoco!

0: che vedo! Oh, bella Donnellina!
1: Don Giovanni! Sei qui, mostro pelone, lieto d'inconne!
0: E titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene!
2: Via, cara Donna Elvira, calmate questa collera! Sentite, lasciatemi parlare!
1: Questo puoi dire, tua pozione, signora, in casa mia...

0: dopo tre dì da Burgo stan lontani. Abbandono mi fuggi, mi lascia preda al rimorso e dal pianto. Verbena forse che tu mai fa tanto.
1: Pare un libro stampato.
2: Oh, in quanto a questo ebbi le mie ragioni. È vero,
3: è vero.
2: E che ragioni forti?
0: E quali sono? Se non la tua perfidia, la leggerezza tua. Ma il giusto cielo vuole che ti trovas per farle sue le mie vendette.
2: E via, siate più ragionevole. Di buone ci metto costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
3: Ma vuol dire?
2: Via, dille un poco.
4: E cosa devo dirle?
2: Sì, sì, dille pur tutto.
0: Ebben, a presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa, quando fosse che il quadro non è
0: conto. Così del mio dolor gioco ti prendi, a voi stai lì, mio desio, dove, in qual porto?
2: Lasciate che vada, egli non merita che di lui ci pensiate.
0: Scelerato m'inganno, mi tradì.
2: E consolatevi, non siete voi, non foste e non sarete nella prima,
1: nell'ultima.
2: Guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle. Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimon di sue donnesche imprese. Ada mia, il catalogo è questo delle belle che ama il padron mio.

La piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la piccina, la picc

videnti le celi di testa, le celi di testa, non hanno che ci hanno quella, e qua, e là, e qua, e là. Con fortuna, dematti la festa, dematti la festa, averne cominciato non ha cominciato.

0: manco male partita. Oh, guarda, guarda, è bella gioventù e belle donne.
1: Frattante per mia fe vi sarà qualche cosa anche per me.
0: Cari amici, buongiorno. Seguitate a stare allegramente, seguitate a suonar, oh buona gente. C'è qualche sposalizio?
2: Sì, signore, è la sposa Solino.
0: Me ne consolo, lo sposo.
3: Io per servirla.
0: Oh, bravo, per servirmi. Questo è vero parlare da galantuomo.
4: Basta che sia marito.
2: Oh, il mio Masetto è un uomo d'ottimo cuore.
0: Anch'io, vedete, voglio che siamo amici. Il vostro nome?
2: Serviva.
0: E il tuo?
3: Masetto.
0: Oh, caro mio Masetto, cara la mia Zerlina, esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai lì, birbone?
1: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor. Nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini, prosciutti. Cerca di divertir tutti. Mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetto, pagheresti contento il mio Masetto. Hai capito?
3: Ho capito. Anch'io, signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può stare.
1: Il vostro loco vi sarà sua eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: Con la Zerlina in mando un cavalier. Va pur, fra poco la meco verrà.
2: Va, non temere. Nelle mani sono io, un cavalier.
1: E per questo?
2: Per questo non c'è da dove torno!
1: E io cospetto!
0: Ora, finiamo le dispute! Se subito, senza altro replicarne,

ho capito. Signosì, signosì, chino il capo e me ne go, già che piace a voi così.

Bambina, fossi o no la mia ruina, fossi o no la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta. Faccia il nostro cavaliere, cavaliere ancora a te, cavaliere ancora a te. Briconaccia, malandrina, fossi no la mia ruina, fossi no la mia ruina. Vengo, vengo, resta, resta.

0: zerlinetta gentil da quel scioccone, venerite mio ben so far pulito.
1: Signore, è mio marito!
2: Chi? Colui?
0: Vi par che un onest'uomo, un nobil cavalier com'io mi vanto, possa soffrir che quel visetto d'oro, quel viso inzuccherato, da un bifalcaccio vil sia strapazzato?
1: Ma signore, io gli diedi parola di sposarlo!
0: Tal parola non vale un zero! Voi non siete fatta per esser paesana. Un'altra sorte vi procuran quegli occhi bricconcelli, quei labbretti si belli, quelle

0: E non vorreste?
1: Alfine ingannato restare! Io so che raro con le donne voi altri cavalieri siete onesti e sinceri.
0: Un'impastura della gente plebea, la nobiltà dipinta negli occhi l'onestà. Orsù non perdiam tempo, in questo istante io ti voglio sposar.
1: Voi?
0: Certo io. Nel casinetto

0: Martirio!
1: Meschina, cosa sento?
2: Amor consiglio! Dirò il mio, non vedete che io voglio divertirmi?
0: Divertirmi?

0: parco oggi il demonio si diverte ad opporsi a miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
1: Ah, ora idolo mio, son vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni,
0: mancava questo imper.
2: Signore, a tempo per ritroviar. Avete cuore, avete anima generosa.
0: Sta a vedere che il diavolo le ha detto qualche cosa. Che domanda, perché?
2: Se ne abbiamo della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti, i parenti, questa man, questo ferro, i beni. Il sangue spenderò per servirvi. A voi, bella donna Anna, perché così piangete? Il crudele chi fu che osò la calma

povera sventurata, i passi suoi voglio seguir. Non voglio che faccia un precipizio. Perdonate, bellissima donna Anna, se servirvi possi io, in mia casa v'aspetto. Amici, addio!

0: di quell'indegno che è il mio appartamento.
1: Uccel, possibile che sotto il sacro

0: fatto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Oh, lebrella mia, va tutto bene.
0: Oh, Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come voi l'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie. Ho imparato sì bene a star con voi. Cerco di trattenerli.
1: Bravo!
0: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trargli da pensier la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevano gli uomini e le donne. Son già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita per. Insul più bello chi credete che capiti?
1: Zerlina.
0: Bravo.
1: E con lei chi viene?
0: Donna Elvira.
1: Bravo.
0: E disse di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le venia.
0: Bravo. Bravo, in coscienza mia.
1: E tu cosa facesti?
0: Mirella, segui a grida.
1: Ecco.
0: Quando mi parve che già fosse sfogato, dolcemente fuor dell'orto la trassi, e con bell'arte chiusa la porta a chiavi io mi cavai, e sulla via soletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo, l'affar non può dar meglio. Incominciasti, io saprò terminar. Troppo mi premono queste conta di notte, le voglio divertir finché vien notte. Piccolo vino, calla la testa, buona grafessa,

cantora, l'altro canta, canta, quello l'omoreggiar, l'omoreggiar, l'omoreggiar. All'analista, mamma magina, tu la regina deve mentar. All'analista, tu la regina deve mentar. Quella ragazza, quella ragazza, quella quella, quella menar. All'analista, mamma magina, tu la regina deve mentar. Quella ragazza, quella ragazza,

0: prego!
1: Non mi toccar!
0: Perché?
1: Perché mi chiedi, perfida, il patto sopportar dovrei in una mano infedele!
0: No, taci crudele! Io non merito da te tal trattamento!
1: Come? Ed hai l'ardimento di scusarti? Star sola con un uomo, abbandonarmi il dì delle mie nozze, porre in fronte un villano d'onore questa marca d'infamia. Ma se non fosse lo scandalo, vorrei...

0: Guarda un po' come seppe questa strega sedurvi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Chi ha preparato tutta una gran festa?
2: Ah, Masetto, Masetto, odi la voce del nostro cavaliero.
0: E ben che c'è?
2: Verrà!
0: Lascia che venga.
2: E se mi fosse un fuoco da fuggire?
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Capisco, capisco, Brigoncella, hai timore che io comprenda come tra voi passata la faccenda. Presto, presto, e che venga, corri voi, da quel pelago. C'è una nicchia, e c'è l'altro, che tu vedo, mi può stare.

0: sposate le sue ragazze,
1: prestate di petto di notte,
0: tornerete a fare le danze, tornerete a schiacciare all'ar, a schiacciare all'ar. Dai caffè, sotto la pace di giudizio, servetti, confetti,
2: pace di giudizio,

sì, sì, voglio andar, sì, sì, voglio andar, fino alla patrona, patrona, non mi stai star, e io non ho due,

0: Porello.
1: Signore,
0: vien qui.
1: Facciamo pace.
0: Prendi.
1: Cosa?
0: Quattro doppie.
1: Oh, sentite. Per questa volta la cerimonia accetto, ma non vi ci avvezzate. Non credeste di sedurre i miei pari come le donne, a forza di denari?
0: Non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico.
1: Perché lasciar le donne?
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le ferme son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore. Chi ha una sola fedele, verso l'altra è crudele. Io che me sento, si è steso sentimento. Vuo bene a tutte quante. Le donne poi, che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Ah, orsù, cosa vorreste?
0: Odi! Vedesti tu la cameriera di donna Elvira?
1: Io no!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello? Ora io con lei potrei tentare la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Han poco credito con gente di tal rango gli abiti, signorini. Sbrigati via!
2: Signore, per più ragioni...
0: Finiscila! Non soffro opposizioni.

0: di bravo.
1: Mi pare che abbiate un animo di bravo.
0: Che ragazzo! Ascolta bene! Quando passai qui viene, tu corri ad abbracciarla, falle quattro carezze, fingi la voce mia. Poi, con bell'arte, cerca di condurla in altra parte.
1: Ma signore, ma più leva se poi mi conosci!
0: Poi ti conoscerò se tu non vuoi. Zitto, è là. Ehi, pizzi.
2: E come io vuoi?
0: Leggiamo che farà.
3: Imbroglio.

0: Marina.
1: Rovere, se sapeste quante lacrime, quanti sospiri voi mi costate.
0: Io, vita mia.
1: Voi.
0: Poverina, quanto mi dispiace.
1: Sfuggerete più.
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre mio.
0: Sempre.
1: Carissimo.
0: Carissima. Dato una vita a gusto.

lo giura questa mano che bacio un suo non trasporta a quei begli uomini. Ah, sei morto! Pur che la sorte mi secondi, veggiamo. Le finestre sono...

0: Veggente la finestra, sarà d'essa. Non ci stanchirà, il cuore mi dice che trovarlo doppia.
1: Qualcuno parla?
0: Fermatevi! Mi pare che alcuno qui si muova.
1: E non fallo in masetto, chi va là?
0: Non risponde, animo, schioppo al muso, chi va là?
1: Nessuno, ci vuol giudizio. Amici, non voglio scoprire, sei tu, ma sei tu?
0: Appunto quello, e tu?
1: Non mi conosci? Il servo sonio di Don Giovanni.
0: Ah, Leporello, servo di quell'impegno cavaliere.
1: Certo, di quel briccone.
0: Di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
1: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io ormai munisco per tagliare quel birbo di padrone. Or senti un po' qual è la mia intenzione. Metà di voi vadano e gli altri vadano qua e pian pianin lo cerchino lontano via di qua. Ah! Lontano, lontano via di qua. Come una ragazza passeggia per la piazza, sei sotto la finestra, ma nell'amor sentite, ferite pur ferite.

ragazza passeggia per la piazza. Se sotto la finestra appare all'amor sentite, ferite, ferite, ferite pur ferite, ferite pur ferite, ferite, metà di voi pavadano.

cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.

0: Zitto! Lascia che senta! Ottimamente! Dunque, dobbiamo ucciderlo!
1: Sicuro!
0: E non ti basteria rompergli rossa, fracassargli le spalle?
1: No, no, voglio ammazzarlo! Può farlo in 100 brani!
0: Hai buon arme?
1: Cospetto! Copria questo moschetto, e poi questa pistola!
0: E poi...
1: Non basta!
0: Oh, basta certo! Or, prendi! Questo per il moschetto! Oh, questo per la pistola!
1: Fatti soccorso!
0: Faccio soccorso! Questo per ammazzarlo! Oh, questo per farlo in braio! Oh. Grano massaeton! Ceffo la cani!
1: Ai, ai! La testa mia! Ai, ai! Le spalle! E il petto!
2: Di sentire le parole, la voce, oh. Il masito!
1: Oh, Dio, Cerlina, Cerlina mia, soccorso! L'iniquo, il scellerato! Ah, mi ruppe l'ossa e nervi!
2: Oh,
1: e Leporello! O qualche diavol che somiglia a lui!
2: Rudel! Non del deseo che con questa tua pazza gelosia ti ridurre

0: E ancora qui.
1: E poi non ti duol altro?
0: Duolmi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
1: Via, via, non è gran mai se il resto è sano. Vientene qualcosa, purché tu mi prometti.

0: facilone s'avvicina mio bene. Stiamoci più scosi finché da noi si scossa. Nulla, nulla, certi riguardi, io vo' vedere se il lume è già lontano.
1: Ma come da costei liberarmi?
0: Rimanti, anima.

poi tempo di fuggir, e quel tempo di fuggir, ecco il tempo, ecco il tempo, ecco il tempo di fuggir.

0: pensieri mi s'aggira per la testa se mi salvo tutte queste prodigio verità.
1: E già un mare, costella è questa, costella è questa.
0: Se mi salvo, inizia tempesta, è prodigio.

0: vuole dei piedi.
1: Qual arte si sottrasse l'enigma?
2: Amici miei, dopo eccessi sì enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia

0: Questa è buona, or lasciala cercar. È bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per giratonza a caccia di ragazze. È tardi? Oh, ancor non sono due della notte. Avrei voglia un po' di saper come è finito l'affar tra Leporella e Donna Elvira. Sei avuto giudizio?
1: Mi fai cuore, che faccio al precipizio?
0: E adesso? Oh, Leporella!
2: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
2: Così non conoscessi?
0: Come Birbo!
2: Ah, siete voi? Scusate!
0: Cos'è stato?
2: Per caso un vostro fu quasi accoppato!
0: Ebbene, non era questo un onore per te?
2: Signore del dono!
0: Via, via, vien qua, vien qua! E belle cose ti leggio dire!
1: Ma cosa fate qui?
0: Vien dentro e lo saprai! Diverse storielle che accadute mi son da che partisti, ti dirò un'altra volta. Or, la più bella ti vo solo narrar.
2: Connesca il certo?
0: C'è dubbio! Una fanciulla, bella, giovin, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole. Ella mi piglia, sai per chi?
2: Non lo so.
0: Per Leporello.
2: Per me?
0: Per te?
2: Va bene.
0: Per la mano, se allora mi prende.
2: Ancora me?
0: Una carezza, mi abbraccia. Caro mio Leporello, Leporello mio caro. Allora m'accorsi della qualche tua bella.
2: Maledetto,
0: l'inganno profitto! Non so come mi riconosce. Grida, sento gente, a fuggire mi metto. E pronto, pronto per quel muretto in questo loco io monto.
2: E mi dite la cosa con tale indifferenza?
0: Perché no?
2: Ma se fosse costestata mia moglie?
0: Meglio ancora!

0: Chi ha parlato?
1: Ah, qualche anima santa dell'altro mondo che ti conosce a fondo.
0: Taci, sciocco! Chi va là?

0: l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore, non è questa la statua? Leggi un poco quella iscrizione.
0: Scusate, non ho imparato a leggere i raggi della luna.
1: Leggi, dico!
0: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta. Udiste, io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cena meco.
0: Che pazzia, ma vi pare? Odei, mirate! Che terribili occhiate gli ci dà! Par vivo perché sente che voglio parlare!
1: Or su va là! O qui t'ammazzo! E poi ti seppellisco!
0: Piano, signor! Ora obbedisco!

0: de capriccio e gusto che spassetto. Io sento di gelar, non voglio farti
1: io sen,
0: non voglio farti. Ho stata gentilissima, benché di marmo siate, ma padron, padron mio,

Per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità, per carità, andiamo via di qui, per carità

0: Vitor mio, di quel ribaldo vedrem puniti in breve i gravi eccessi, vendicati saremo.
1: Ma il padre, oh Dio!
0: Convieni che narei il cilio al

par proprio, gli par proprio di svenir. A che barbaro appetito, gli par proprio di svenir. Che bocconità gigante, gli par proprio di svenir. Gli par proprio di svenir, gli par proprio di svenir. Notto!

0: grida in questa mai, e grida, e grida in questa mai, va vedere che cos'è stata. Ah, grido inciavolato, e grido inciavolato, e volendo, e cos'è, che cos'è, che cos'è?
1: Signor, per carità, non andate fuori di qua. Monti, sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, mio cielo, mio manco. Se vedeste che figura, se sentiste come pa.